0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance. To all the people all around.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: was in the house.
1: Non solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.
1: Oh papa and I know, papa and I know, one chicken is a clingo show. Forever gonna see my papa and I know, yeah.

0: gonna see my pop and I know you're ever gonna see so pop and I smoke.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.

0: scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.

l'emozione di una volta. I suoni di adesso. Emotional Power su One Dance. Can't stop now.

eccoci qui, buon inizio di settimana, lunedì 4 di maggio, benvenuti come sempre nella storia della dance, insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duballe che te la mixa, 40 anni di successi, godiamo perché...

0: Amy, la voce era quella di Josh, disco straordinario. I Typical hanno partecipato diverse volte al Festival Bar, ne ho parlato con Vincenzo Callea.
1: Stavamo ricordando delle cose del Festival Bar, perché prima della pubblicità abbiamo ascoltato The Color Inside e vi hai detto una cosa straordinaria, molto simpatica. I Typical arrivano sul palco e tu nel pomeriggio avevi provato con la tastiera, giusto?
2: Certo, perché Daniele, Riccardo e Josh erano, Daniele aveva una chitarra MIDI e Riccardo una tastiera alla Sandy Martin.
1: Sì.
2: Io avevo la tastiera entrando sulla sinistra, quindi ero quasi un robottino. Appena entrate andate, vai a sinistra.
1: Ok, quindi Amadeus presenta i Typical con The Color Inside.
2: Arriva il boato, parte il pezzo, Josh inizia a cantare, io mi giro a sinistra e non c'era la tastiera.
1: E quindi cosa?
2: Sono stati 20 secondi di panico dove mi sono trasformato in Mauro Repetto, perché l'unico strumento che avevo erano le mani, quindi
1: le mani,
2: battevo le mani come un pirla.

0: Esatto, vuole vedere il suo artista, vuole vedere Ligabue sul palco, non era una gara canora alla Sanremo.
1: Certo.
2: Vincenzo Callea ci ha svelato il retroscena del Festival Bar, veramente simpatico, un artista straordinario.

0: chiama Welcome to the Valley. Si ce l'ha St. George. Senti.
1: Senti, come mai Hotel St. George?
2: Perché mentre facevamo questo brano, questo il demo del pezzo, stava venendo veramente molto bene. Dobbiamo fare qui intorno, siccome è città termale, quindi è strapiena di hotel, di pensioni. St. George, St. Gilly, Hotel St. George, questa è l'idea.
1: Mamma mia, grande!
2: È un nome che suonava così bene che poi, tra l'altro.

0: nostro disco viaggio del grande marione nazionale Mario Più, si chiama Mass Experience.
1: C'è Maxi Spirit.
2: Sì, due primi dischi, diciamo, Mediterranean Progressive, come si iniziò a chiamare il genere, che ebbero un bel successo, anche se no, vabbè, c'era Mixer, era veramente forte.
1: Chi eravate all'epoca? Tu, Gigi, Mauro, Picotto.
2: E in quel momento lì sì, eravamo noi tre. Poi cominciarono a venire Sacoman, Ricky Leroy, Cominotto, Giochi di Conti, insomma, piano piano, diciamo, i giochi italiani più
1: rappresentativi,
2: vennero a lovire.
1: Bravo,
2: si suona Gianfranco. E
1: cioè, volevate praticamente ricreare una sorta di team di tutti i DJ italiani, una
2: sì,
1: cosa che adesso non si può fare.
2: Una cosa con i DJ House, quando fece la prima Herbie, diciamo, invece con la Big Serie ha avuto la fortuna, o diciamo il successo, che il Cestura, e grazie anche alle spinte, che usciva bene.
1: Andavo da Paolo Aliberti a Saluzzo, io dicevo: senti, tutta la roba che arriva dalla Big Sur, che poi è l'etichetta, lo diciamo per quelli che non se ne intendono, l'etichetta discografica, tutto quello che arriva
2: la
1: conosco tutti, sì.
0: Un grandissimo applauso al nostro beniamino Mario Più qui nella storia della dance. La storia.

0: Cavalleria rusticana, o meglio l'intermezzo della cavalleria rusticana, me l'hanno anche confessato.
1: Posso chiedervi una cosa?
2: Sì.
1: 1890, l'originale di questo pezzo, come vi è venuto per fare Will Be One? Era il 2004, giusto?
3: Risponde Ciro, perché io sono del 1895.
2: Io appena andai a casa di Mascagni.
1: Allora, il pezzo di Mascagni del 1890 si chiama Cavalleria rusticana, l'intermezzo
3: della cavalleria rusticana.
2: Era l'intermezzo della cavalleria rusticana.
1: Ok.
2: E noi però andammo a, come dire, su un altro rifacimento della cavalleria rusticana, che era quello di William Orbit, quello che ci ispirò Will Be One.
1: Avete preso?
3: Sentire. Si trova su YouTube, si chiama Intermezzo cavalleria rusticana di William Orbit, tratto dall'album Pieces in a Modern Style.
1: Ammazza come sei serio, Stefano.
0: Grandissimi datura anche in questo caso. Trovate le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

mia, che eleganza! Sing It Back, il disco di Moloko, l'originale. Era decisamente più lento, ma questa versione remix del DJ tedesco Boris Lagos la portò al successo mondiale. Grande pezzo, come d'altronde tutti quelli che potete ascoltare nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval, l'originale l'ho già fatto sentire.

caso in cui il remix fa diventare famoso il disco originale che altrimenti sarebbe forse passato inosservato. È successo un sacco di volte. Vi faccio sentire un altro pezzo. Eh sì, questo è un altro caso lampante di come il remix abbia fatto diventare famosa in tutto il mondo la bellissima Dana Dawson, che purtroppo non c'è più, con la sua Free Is Family.

0: storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Swerk con Passion, è un disco meraviglioso, veramente pelle d'oca dappertutto. La voce era quella di Simon J. Dietro questo progetto, tra i tanti, c'era anche il grande Gianni Bini. Era il 1994. Sento il campanello stile Jessica Fletcher. Di solito quando parte il campanello perché c'è qualche stonato che vuole cantare. Chi è?
1: Ecco.
0: Ecco.

anche forever. Quando noi non sappiamo cosa dire, diciamo o forever o together. È sempre così. Vabbè, lasciamo stare. C'è dell'amore nell'aria, c'è l'amour, toujours.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:02.

super disco di Junior Jack, Vito Lucente, nato in Italia e poi trasferitosi in Belgio. Ne abbiamo già parlato ampiamente qui nella storia della dance. Abbiamo già anche detto che questo pezzo in realtà arriva dagli anni 70-80, era delle Pointer.

dal 2005 super disco di Martin Solveig, Martin Picandé, si chiama così, questo è il suo vero nome. Devo dire che i primi anni di Martin sono stati fenomenali, ha cominciato con Madan nel 2003, poi è uscita Everybody 2005, poi Yellow Sea, che ascolteremo sicuramente nella storia della dance delle prossime puntate, e poi non dimentichiamoci di Rocky Music. Rimaniamo sempre lì a Parigi, godetevela, arriva Starlight, Superman Lovers.

figlio di Berry Gordy, che è il fondatore della Motown Records. Quindi sì, è vero, un po' raccomandati, però veramente Party Rock and Team. C'era anche lo shuffling, infatti il disco recita Every Day I'm Shuffling e il video era assolutamente meraviglioso, andate a ripescarlo. Sempre da quell'anno lì, un'altra super hit, Pitbull, Neo e Nayer, c'è anche Afrojack, Give Me Everything. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.

Viene sempre un po' da piangere nel riascoltare questo disco meraviglioso di Webb, si chiama Loving Times. Era il 1999, prima il disco Viaggio, Mauro Picotto con Comodo nella storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown, che vi svela anche le chicche che si celano dietro i dischi e i produttori. In questo caso, dietro il progetto Webb c'era il grandissimo Pierluigi Giombini, che negli anni 80 ha scritto dei capolavori. Un esempio su tutti, I

che meraviglia. Con questo piano che ti entrava in testa e non usciva più. Lo stesso che ha fatto Loving Times ha composto Gazebo con I Like Chopin e anche Masterpiece. E soprattutto un'altra hit degli anni 80, Ryan Paris, La Dolce Vita.

dei dischi italiani e faceva queste versioni che erano ballatissime in tutti i club del nostro paese. Ce ne sono altre due di versioni di Fargetta che voglio farvi sentire in pillola. La prima è Raff con Sei la più bella del mondo.

Eh sì, il tocco di Mario si sentiva, eh? Aspettavo che te. Sulla falsa riga della sua Music del 1992, qui religione per me. Gli venivano affidati i remix di grandi successi degli anni 90. In questo caso, se non sbaglio, era il 1995. Ce n'era un altro sempre di Fargetta, bellissimo, era quello di Lucio Dalla.

canzone remix. Beh, direi che finiamo allora l'appuntamento dedicato a Fargetta 1994. Alzate la radio come non mai. Arriva una perla, This Time, Sexy Night.

sogno di Bartolomeo, il grande Tony di Bart. Questa è una perla del 1994. Si chiama The Real Thing. Nella storia della dance arrivano anche Fats & Small.

0: di Danilo Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: I have a dream. One day.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:02.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Alle battute finali, l'inchiesta di Pavia sul delitto di Gerlasco. Oggi saranno ascoltate le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, domani il fratello Marco e Andrea Sempio, unico indagato. La sua legale, Angela Taccia, respinge il movente sessuale.
4: Manca tutto. Dal fatto che non aveva un rapporto con Chiara Poggi, dal fatto che non ci sono altri elementi che testimoniano un approccio sessuale, per l'appunto, Chiara Poggi non avrebbe mai aperto in pigiama, era molto timida.
1: Gli USA annunciano la riapertura di un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz. Teheran smentisce, 4 cruise iraniani raggiungono gli Emirati, nessuna conseguenza, ma Abu Dhabi parla di pericolosa escalation. Secret Service di nuovo in azione a Washington, gli agenti hanno ferito un uomo che aveva aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca dove era in corso un evento con Trump, ignoti altri particolari. Alex Zanardi, il giorno dell'addio alle 11 a Padova nella Basilica di Santa Giustina, i funerali attese migliaia di persone. L'ex pilota e campione paralimpico è scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: The end.
0: I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1994 con un orgoglio italiano nel mondo, il gruppo dei Cappella che arrivava da Brescia. La canzone era Move On Baby, che poi ha stuzzicato anche il DJ svizzero DJ Antoine, che ha realizzato Move On Baby nel 2010 a modo suo. E attenzione, perché ci sarà anche il remix di Dino Brown, sempre della canzone dei Cappella. Ma subito l'originale, Move On Baby.
2: Contaminazioni.

0: Versione remix di Dino Brown di Move On Baby dei Cappella va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche la versione del DJ Antoine e poi la versione originale del 94 di Move On Baby che chiude appunto lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione qui su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto del 2007 Sophie Ellis-Bextor, Martin on the Dance Floor.

0: protagonista di One Dance. Se ci ascolti tutti i giorni, manda il tuo messaggio vocale al 37830. Quando ascolto One Dance, succede che...
1: Grandissimo Radio One Dance!
2: One Dance, buon ascolto!
3: Viva One Dance!
0: Diventa il protagonista di One Dance con il

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Conosci la BC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.
11: Qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Siete pronti per tornare in mia compagnia all'indietro nel tempo? Se la risposta è sì, alzate il volume della vostra radio oppure della vostra app, perché la nostra macchina del tempo ha appena deciso di riportarci nella primavera del 1997 con 5 pezzoni che sicuramente ricorderete.

0: No Name, tra le più forti della primavera del 1997, il progetto firmato Mario Più e Mauro Picotto, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove è tutto pronto per ascoltare la prossima, un'altra che ballavamo 28 anni fa. Carla, Disco Fever.
1: Let's keep the disco fever.

Into the Night va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Sono stato in vostra compagnia nella primavera del 1997 e adesso, come ogni appuntamento Memory Chart, mi tengo i brividi lungo la schiena. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, l'appuntamento solo qui su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, riviviamo insieme i ricordi di quei decenni. Balliamo con le canzoni che hanno fatto la storia della dance. Dal 1983 Boy George con i suoi Culture Club Come Chameleon. Aveva da poco, tra l'altro, Boy George ha visitato la Giamaica e se n'era follemente innamorato. Canzone in vetta alle classifiche in una quindicina di paesi. Come Chameleon, Culture Club.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:02. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Giornate cruciali per l'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco. Questa mattina a Milano vengono ascoltate le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello Marco e soprattutto di Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario. 14 manette a Bari nell'ambito delle indagini su due omicidi, l'ultimo quello di Filippo Scavo, 43 anni, ucciso lo scorso aprile in una discoteca di Bisceglie. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan rivali Strisciuglio e Capriati. La crisi USA-Iran, Washington sostiene di aver riaperto un canale di navigazione sicuro nello stretto di Hormuz, Teheran però smentisce. Tensione con Abu Dhabi per il lancio di 4 missili iraniani verso gli Emirati. 2 morti e 3 feriti gravi è il bilancio della tragedia avvenuta ieri a Lipsia in Germania, dove un'auto si è lanciata contro la folla, arrestato un 33enne in evidente stato di agitazione psichica. Ho provato a rientrare ma ho capito che era ora di dire basta. Achille Polonara, l'ala della Dinamo Sassari, ha annunciato così ieri l'addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Andenza. Questa volta vi accompagno personalmente con la macchina del tempo nell'autunno.

ritrovato qui su One Dance in vostra compagnia, perché ogni giorno, ve lo ricordo, trovate la Memory Chart, più appuntamenti durante il giorno con la nostra macchina del tempo che inserisce a caso delle date. Questa volta ci riporta nell'autunno

anche canzone che arrivò subito dopo Restless. Siete nella Memory Chart, l'autunno è quello del 1998 e in discoteca ballavamo anche Oh La La di The Wise Guys.

combattimenti negli anni 90 si faceva così. Autore e titolo erano uguali e il successo comunque arrivava. The Cop a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi questi 5 successi che arrivavano dall'autunno del 98. Ci ribecchiamo prestissimo qui su One Dance con altri appuntamenti firmati Memory Chart. Da Stefano è tutto, bye!

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

grandi successi house di qualche tempo fa, il DJ Ian Carey, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato questa perla incontaminata, ma forse non tutti sanno che l'originale in realtà è del 1999 dei Soul Providers. Senti un po' qui.

chiama Rise e questa è la versione di Bini e Martini. Proprio da qui arrivava Keep on Rising di Ian Carey, lo abbiamo scoperto grazie a questa ennesima pillola di storia qui su One Dance. One.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È una

0: abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dal 1986 con una canzone che ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie nel mondo ed è la canzone di Spagna, Easy Lady, forse la canzone più conosciuta di Spagna, che ha vinto anche il disco verde nel corso dell'estate dell'86 al Festival Bar. Poi rielaborata nel 2021 da Rivaz e Botteghi con una cassa un pochettino più pesante, giusta per essere ballata in questo periodo. E nel 2022 il DJ Andri J ha deciso di realizzare un bootleg proprio di questa canzone. Ma subito l'originale di Easy Lady, Ivana Spagna.
2: Contaminazioni.

0: va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Easy Lady di Rivaz e Botteghi e poi anche la versione originale del 1986. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: One Dance. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1988 il mix tra techno house e pop degli Inner City con Big Fun. One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: L'inchiesta di Pavia sul delitto di Gerlasco ad uno snodo decisivo. Oggi vengono ascoltate a Milano le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello Marco e di Andrea Sempio, unico indagato. Recuperato dai vigili del fuoco nelle acque di Venezia il corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni. Altri due giovani sono stati tratti in salvo. I tre sono caduti in acqua per cause ancora da chiarire. Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni USA-Iran. Gli Stati Uniti ne annunciano la parziale riapertura, ma Teheran smentisce tutto. La guerra russo-ucraina, Kiev annuncia una tregua dalla mezzanotte di oggi. Il ministro degli esteri è una proposta seria per porre fine alla guerra e passare alla diplomazia. Tennis, scattano domani gli internazionali d'Italia che vedranno in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Ieri il sorteggio, Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Michelsen-Hofner. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
0: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi ritorniamo alla fine degli anni 70 con una canzone che ricorda anche la famosa Don't Leave Me This Way e I'm Here Again di Thelma Houston del 1977, che è stata ripresa e rivisitata in chiave Deep House nel 2013 dal progetto Power House, diventando What You Need. Adesso l'originale Thelma Houston con I'm Here Again.
2: Contaminazioni.

Powerhouse va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Thelma Houston con I'm Here Again da Miki Boselli. È tutto per oggi, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in concerto nel 1994 to Unlimited. Tribal Dance.

0: tutti da Lauretta.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: Kid ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il tosa erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociero all'inclusive con Costa.
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione.

0: iscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance. One Dance. One.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: La nostra macchina del tempo ci stava aspettando per rimettere la data e allora eccola con questo grandissimo effetto speciale. Primavera 2003, 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo. Tra le più forti c'era Magica Europa.

Cata a tutti i professori di latino, Kronos con Magic Europa, pezzo che ballavamo nella primavera del 2003 e Super Discone che ha aperto questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tutti i giorni qui su One Dance, più appuntamenti per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Tra le più forti, 22 anni fa in questo periodo c'era I Don't Know di Erika.

dei pezzi sicuramente più forti della primavera 2003, firmato Gianni Coletti, appena sentito qui su One Dance, era Gimme Fantasy, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima, da Stefano Federici è tutto.

0: One Dance. Solo dance con la D maiuscola. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con il nostro appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, le canzoni più belle, quelle che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. 1983, Ivan Allen con Jump, il famoso riff di sintetizzatore, l'assolo di chitarra di Eddie Van Halen e la voce di David Lee Roth.
0: One Dance Classic.

0: erano i Van Halen con Jump qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Verranno celebrati oggi alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni. Alle esequie prenderà parte, tra gli altri, anche Bebe Vio, che come Zanardi conquistò l'oro alle Paralimpiadi. Posticipi Serie A: Roma Fiorentina 4-0, giallorossi a meno 1 dalla Champions, dal quarto posto della Juventus. Gasperini ci crede.
4: Stiamo cercando di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato, anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
3: E l'altra gara, Cremonese-Lazio 1-2. Tennis internazionali a Roma, meteo permettendo scatta al torneo femminile, 3 azzurre in campo, Bronzetti, Ruggeri, Trevisan. In programma anche le qualificazioni, domani tocca agli uomini, Sinner debutta sabato. Ho provato a rientrare, ma ho capito che è ora di dire basta. Achille Polonara, attraverso i social, ha annunciato il suo addio al basket dopo la dura battaglia contro la leucemia mieloide. È tutto da Gianni De Gaetano.
5: The end.
0: Ti hanno fatto ballare.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, benvenuti e benvenute su Undance. C'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare all'indietro con la data che ha appena inserito nel suo database. Primavera 1995, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Con il primo artista andiamo in Puglia, lui è Tony Di Bartolomeo.

Era Tony Di Bart ad aprire il sipario. Questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siete su And Dance con la nostra macchina del tempo che ci fa tornare alla primavera del 95. E tra le più ballate in quel periodo c'era anche Feel It di JT Company.

una bella ragazza bionda, Justine Matera, JT Company con Feel It nella memory chart della primavera del 1995. E in quel periodo in discoteca ballavamo anche Angel di J. Maspoon.

Darari Oeo Jay Maspoon con questa canzone intitolata Angel, tra le più forti nella primavera del 1995, inserita ovviamente in questo appuntamento con la Memory Chart che trovate ogni giorno su Undance. E adesso il balbuziente più conosciuto al mondo, Scatman John con Scatman

schiena quando c'è lui, Scatman John. Questa è la sua Scatman Sword che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha deciso di farci tornare alla primavera del 95. E tra le più forti in quel periodo c'era anche Think of You di Whitfield.

Think of You, pezzo che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, e se vi è piaciuta tornerà prestissimo. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

italiana. Nel settembre del 1996 e raggiunse la vetta anche in Germania, Spagna, Paesi Bassi e Olanda. D'altronde stiamo parlando di uno dei remix più famosi degli anni 90. L'originale di Tori Amos non c'entra nulla, era questo qui. Era proprio così all'inizio il disco di Tori Amos, fino a quando Armand Van Helden non decise di metterci le mani sopra e lo fece esplodere. Sempre nel 96 Armand Van Helden fece uscire The

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.

0: Poi c'è anche D come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
1: Iperceramica.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo dal 1999 con queste tre ragazze americane che si chiamano TLC, che avevano realizzato questa canzone che si chiama No Scrubs, che in slang americano vuol dire sfigato, quello che insomma non ha niente, non ha la macchina, è un personaggio un po' particolare. Canzone che è stata poi ripresa anche da Calvo con la voce di Daz, è sempre No Scrubs il titolo della canzone, ma subito come al solito iniziamo con la versione originale, quella delle TLC.
2: Contaminazioni.

Drops di Calvo, che va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale delle TLC. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Una buona giornata da Patrizio Romano. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano i suoi avvocati. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti Venezia. Il giovane, che risultava disperso, apparteneva a un gruppo di 3 persone. Le altre 2, di nazionalità polacca, sono state tratte in salvo da un'imbarcazione di passaggio. In corso le indagini per capire le cause dell'annegamento. Aveva trasformato una Toyota in una Ferrari F355 GTS, sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una vera Ferrari. Ma sul posto, insieme ai possibili acquirenti, si sono presentati anche gli agenti della Guardia di Finanza di Catanzaro. L'auto è stata prima sequestrata e poi smontata. Le parti aggiunte sono state distrutte. Il proprietario è stato denunciato per contraffazione. Sinner è atterrato a Roma con un jet privato e si prepara a vivere gli internazionali d'Italia, l'unico torneo ATP che non ha mai vinto. Al via anche un piano per contenere l'amore dei tifosi. L'azzurro soggiornerà in un noto hotel di lusso romano non distante dal Foro Italico. Tutto ciò con un obiettivo preciso: riuscire a conquistare quel titolo a Roma che l'Italia non ha più raggiunto dal 1976, firmato allora da Adriano Panatta. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

0: alla dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni, la trovi su One Dance.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, riascolteremo anche Michael Jackson con The Way You Make Me Feel dal 1987, tratto dall'album Bad, coprodotta da Quincy Jones, uno dei suoi brani di maggiore successo.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano i suoi avvocati. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Il corpo di un ragazzo di 20 anni è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti Venezia. Il giovane, che risultava disperso, apparteneva a un gruppo di 3 persone. Le altre 2, di nazionalità polacca, sono state tratte in salvo da un'imbarcazione di passaggio. In corso le indagini per capire le cause dell'annegamento. Aveva trasformato una Toyota in una Ferrari F355 GTS, sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una vera Ferrari. Ma sul posto, insieme ai possibili acquirenti, si sono presentati anche gli agenti della Guardia di Finanza di Catanzaro. L'auto è stata prima sequestrata e poi smontata. Le parti aggiunte sono state distrutte. Il proprietario è stato denunciato per contraffazione. Sinner è atterrato a Roma con un jet privato e si prepara a vivere gli internazionali d'Italia, l'unico torneo ATP che non ha mai vinto. Al via anche un piano per contenere l'amore dei tifosi. L'azzurro soggiornerà in un noto hotel di lusso romano non distante dal Foro Italico. Tutto ciò con un obiettivo preciso: riuscire a conquistare quel titolo a Roma che l'Italia non ha più raggiunto dal 1976, firmato allora da Adriano Panatta. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: The end.
6: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo nello spazio delle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi ritorniamo negli anni 80, esattamente al 1985, con una canzone che mi ha fatto innamorare, New Shoes, cantavano I Can Wait, canzone molto dolce, raffinata, che mi ricorda l'adolescenza e che è stata rivisitata recentemente dal DJ Bob Sinclair con la voce di Kizza, e proprio in questi ultimi tempi che ascolteremo tra poco. Ma subito New Shoes con I Can Wait.
2: Contaminazioni.

versione di Bob Sinclair insieme a Kisa va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora i New Shoes con I Can Wait, la versione originale del 1985. Da Vicky Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Ben ritrovati, vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Dance Machine in Francia nel 1994, live Ice MC, It's Rainy Day.

0: ascoltato Ice MC It's Rainy Day qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le hit del futuro? Ce lo chiediamo ogni giorno. Forse questo pezzo selezionato dal nostro Edo Colavini è

0: scegliere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare siete sulla radio giusta. One Dance pronta a riaccendere la macchina del tempo. Vi riporto nella primavera del 2015 con 5 canzoni che ballavamo in quel periodo. Ad esempio questa, Lean On dei Major Lazer.

Lean On Nine, Major Lazer, gruppo fondato nel 2008 dal producer Diplo. Appena sentiti qui su Dan Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che vi riporta alla primavera del 2015. E tra le più forti anche King di Years and Years.

il trio musicale britannico Ears and Ears con questa canzone intitolata King, che abbiamo straballato nella primavera del 2015 insieme a The Knights.

Avicii, The Nights, con la lacrimuccia che scende ogni volta che ascolto una delle canzoni del DJ e producer svedese Avicii, purtroppo scomparso alcuni anni fa. Beh, la sua storia ovviamente ha segnato tutti noi. E adesso Calvin Harris nella Memory Chart della primavera del 2015 con Outside.

Gran Bretagna con questa canzone intitolata Outside, tra le più ballate nella primavera del 2015. Siete su Undance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, quasi alla fine, perché ci rimane un'altra canzone da ascoltare. Tra le più ballate in quel periodo anche Heim Albatross, Aaron Chupa.

0: con Michael Ekberg, classe 1991, dalla Svezia, ovvero Aaron Chupa con I'm an Albatross, una delle canzoni da delirio in quel periodo. E con Aaron Chupa si chiude questo appuntamento firmato Memory Chart. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Grazie per aver ballato con noi. Da Stefano Federici un abbraccio grandissimo. Bye!
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance!

0: One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1987, grande successo in Italia e in Europa, sfiorò la top 10 in America, Spagna. Questa è Call Me.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59. This is the latest
2: dispatch. Just received in our news. L'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco, raffica di interrogatori. Oggi tocca alle gemelle K. Domani sarà la volta di Marco Poggi e Andrea Sempio, unico indagato. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Si avvarrà della facoltà di non rispondere. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, è convocato domani in procura. Lo hanno fatto sapere i suoi legali in una nota, spiegando anche di aver conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne. Questa mattina intanto vengono ascoltate a Milano come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara, mentre domani sarà la volta del fratello Marco Poggi.
2: USA e Iran, il controllo dello stretto di Hormuz, sempre al centro delle tensioni. Washington annuncia aperto un corridoio di navigazione sicuro, nega tutto Teheran. Russia-Ucraina, scontro a distanza sulla tregua, intanto sonore di reciproci attacchi a Poltava, missili russi hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre le forze ucraine hanno lanciato un attacco missilistico e con droni su diverse regioni russe. Gremita la Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi, davanti all'altare è stata posta la sua handbike. In Veneto, lutto regionale, lutto cittadino a Bologna, sua città natale. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end. Dance anni 90.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 2001 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio dall'estate all'inverno. Il primo pezzo è firmato Part 1 su One Dance

Discotech People, pezzone da classifica in quell'autunno di 24 anni fa. Era Molella e tra le più forti, quelle che ballavamo nell'autunno del 2001, anche un pezzo con lo stesso titolo e lo stesso autore, Gold Dream.

Dream a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ballare ovunque in nostra compagnia, ma in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano, un abbraccio grande. Peace and love.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

stato il più grande successo dell'estate del 1995 in cima alla classifica italiana per il mese di luglio e il mese di agosto. Due mesi non si schiodavano i Typical, che parteciparono anche all'edizione del 95 del Festival Bar. Pensate che ebbero successo dal 1994 fino al 99. Questo pezzo venne cantato da Josh, la voce maschile, poi nel 1997 i Typical decisero di andare su una voce femminile. Era Kimara Lawson e il suo primo pezzo fu Hidden Passion.

0: Il primo pezzo dei Typical cantato da Kimara Lawson era Hidden Passion, qui in questa pillola di storia su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

di Danilo Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riportiamo in piena epoca della Italo Disco al 1982 con il singolo di debutto di Gary Love che si chiamava You Are Danger, che nel tempo, nel 2022, è stato ripreso anche da Redon.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con Laura. Ben ritrovati, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più belle con la musica che ha fatto la storia di quei decenni. Ascolteremo Conga, Gloria Estefan con Miami Sound Machine dal 1985, disco d'oro negli States, mix di latino e pop dance. Conga.
0: One Dance Classic.

0: eccoci qua, tocca a noi. Ciao a tutti da Scar e col DJ Lele Alberganti vi porteremo a spasso per gli anni 90, 2000, fino ai giorni nostri. Questa è Ten Dance, solo qui su One Dance. Siamo pronti a prendere il primo trentennio e passarlo al setaccio. Tra poco risentiremo dal 2017 Alesso con Falling. 10 anni prima, dal 2007, Kate Ryan, che riprese un grande successo degli anni 80, un grande successo francese di Desiree Less, dal titolo Voyage Voyage, in questa versione appunto di Kate Ryan, peraltro bellissima. Dal 1997 apriamo la puntata con Sharada House Gang e Gypsy Boy.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Alesso dal 2017, dal 2007 anche Kate Ryan con Voyage Voyage, e dal 1997 abbiamo risentito anche Gypsy Boy di Sharada House Gang. Queste tendenze solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. C'è la possibilità di riascoltare questa o altre puntate nella sezione Reloaded che trovate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, correte in questo momento sul vostro store, scaricate One Dance e portateci sempre con voi. Siamo pronti per la prossima sequenza. Dal 2015 risentiremo L'Amour Toujours nella versione di Jaco e Torres, dal 2005 Martin Solveig e Everybody.
1: Oh, Everybody!
0: Grande Marco. Dal 1995 apriamo la sequenza con Talisa e Burning Up.
2: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: L'amour toujours, bella questa versione di Jaco Torres dal 2015. Del resto, quando un successo è un successo così bello, in qualsiasi versione o quasi, fa sempre la sua bella figura. Dal 2005 abbiamo risentito anche Everybody di Martin Solveig, e dal 1995 una delle voci dance più rappresentative in Europa, quella di Talisa con Burning Up. Siamo pronti con l'ultima sequenza qui su One Dance con Ten Dance. Dal 2021 risentiremo tra poco Class con Sun Is Up. 10 anni prima il DJ David Guetta con un grandissimo successo Without You. Apriamo la sequenza dal 2001 con la mia amica Erika e Same Heart.
1: Ten Dance ogni giorno su One Dance.

Class dal 2021, dal 2011 anche il DJ francese David Guetta con Without You, e dal 2001 abbiamo risentito anche Erika con Save My Heart. Siamo pronti per il momento più elegante di Ten Dance, non a caso l'elegante. Siamo già belli pettinati, tra poco risentiremo Gusto con Disco Revenge.

dal 2008, Disco Revenge di Gusto, nel momento l'elegante, a chiudere questa nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance. Ma niente paura, ritorniamo presto. Da Scar e Lele Alberganti è tutto, ciao!

0: alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta vi accompagno nell'autunno di 25 anni fa, all'inizio del nuovo millennio, quando in discoteca ballavamo L'Amour Toujours, il remix è quello di Special, G.

e unisce e ha unito generazioni dopo generazioni. Gigi D'Agostino, il capitano, con L'Amour Toujours, una delle più belle di Gigi, ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 2000, tra le più forti in discoteca c'era anche il

forti degli anni 90 e 2000 li trovate qui su One Dance, perché con One Dance si fa la storia, signori. E questo programma ha un nome: Memory Chart, in pillola le classifiche di 30 anni. Oggi siamo nell'autunno del 2000, ricordo bene anche Around the World.

si va in giro per il mondo con il sound della Memory Chart che trovate ogni giorno su Undancing FM, Dub e App. Era Around the World ATC. Tra le più forti nell'autunno del 2000 con Computer Love, anche Unconditional.

piccolo, ma le emozioni nella nostra mente hanno ancora la E maiuscola. Ci ribecchiamo presto su Undance con un altro spazio firmato Memory Chart. Da Stefano è tutto. Mua!

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1995, La Bouche, Be My Lover.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 15.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati, circa 2000 persone hanno affollato la Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e fuoriclasse paralimpico, morto il 1 maggio a 59 anni. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese. La guerra Stati Uniti-Iran vacilla la fragile tregua mentre resta alta la tensione a Hormuz. Secondo il Washington, grazie all'operazione Project Freedom, il canale ora sarebbe sotto il controllo americano. Teheran smentisce intanto alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio: nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto in un'intervista. Il delitto di Garlasco, oggi a Milano vengono sentite come persone informate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Domani all'interrogatorio si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato della nuova indagine. I posticipi della 35esima di Serie A: la Roma travolge 4-0 la Fiorentina, portandosi a meno 1 dalla Juventus quarta. Sorride anche la Lazio, vittoriosa 2-1 in casa della Cremonese, che resta terz'ultima, che vede complicarsi sempre di più la corsa verso la salvezza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
6: The end.
7: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali.
8: One more time.
7: Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ritorna il disco Viaggio, oggi un capolavoro del 1996, arrivato al numero uno della classifica italiana. Sto parlando di Fable di Robert Miles, che appunto arrivò subito dopo Children. Questo è un remix trance.

0: Mr. Miles con questa stupenda Fable, il remix di Alex V, è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, questa volta vi prendo per mano e vi accompagno nell'autunno di 25 anni fa, il primo autunno del nuovo millennio, con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno. Il primo dei 5 è firmato Giorgi Porgi con Life Goes On.

nome che è tutto un programma, Giorgi Porgi, con la sua Life Goes On, pezzo che ha aperto il sipario a questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart, che trovate ogni giorno in più appuntamenti qui su Undance, la vostra radio preferita, me lo auguro. Raccontatecelo in caso al 37830 37830. In arrivo dall'autunno di 25 anni fa,

Running Back che va a chiudere il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002 e i Fel 65. Cosa resterà?
2: Avete capito?

ascoltato i Fan 65, cosa resterà qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta. One Dance. One Dance. One Dance. Dance. I pass through noise and silence. I

0: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su

0: Costa.it. Costa.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: One Dance. Qui suona la storia.

uscita nel 1993 risultò essere il più grande successo dei Bliss Team, ovvero Roberto Molinaro e Jeffrey J, prodotto negli studi della Bliss Corporation. In realtà, come tutti sanno, l'originale del 1988 di Patti Smith.

Originale di People Have the Power, Patti Smith, 1988. Un altro brano di Patti venne ripescato in chiave dance un anno prima, nel 1992, dai Coro, sopra

e gli prendevano il brano di Patti Smith, che in realtà poi era di Bruce Springsteen. I Coro, abbiamo ricordato sia loro che i Blisteam in questa pillola di storia qui su One Dance.

L'emozione di una volta, i suoni di adesso. Emotional Power su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il presidente americano Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Parlando all'emittente Salem News, ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. E preferisce parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare e non pensa Trump che questa sia una cosa buona. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Potrebbe essere la settimana decisiva per quanto riguarda il delitto di Garlasco. È appena terminata la deposizione in quanto testimone da parte di Paola K, una delle gemelle K, ora tocca a Stefania. Domani invece sarà il turno di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara. E domani sarà anche il giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, convocato in procura Pavia. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, come annunciato dagli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Catagliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Vi è più considerato che il fascicolo delle indagini, oltre che incompleto, non è ancora visionabile. Calcio, oggi e domani le semifinali di ritorno di Champions League. Si parte questa sera alle 21 con Arsenal Atletico Madrid, 1-1 all'andata. Domani invece Bayern Monaco Paris Saint Germain. In quel caso si ripartirà dallo spettacolare 5-4 di settimana scorsa a favore dei parigini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
1: Music.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese, anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90, si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994, si chiama Clear World Phase 1.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti nel mondo delle contaminazioni di One Dance. Ciao da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo, come ogni giorno con noi, con una canzone che ci riporta al 1996, ancora molto ballata, soprattutto inizio serata al momento della festa, ed è Coco Jumbo di Mr. President.

Con Mr. President va a chiudere lo spazio di oggi, prima Mr. President con l'originale di Coco Jumbo nello spazio delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le abbiamo

0: tuo messaggio vocale al 378 30 378 30. Quando ascolto One Dance succede che...
1: Grandissimo Radio One Dance!
2: One Dance, buon ascolto!
3: Viva One Dance!
0: Diventa il protagonista di One Dance con il tuo messaggio vocale al 378 30 378 30. One Dance, qui suona la storia.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: One Dance.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, bentornati e bentornate nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo è pronta per immettere la data. Si torna nel passato della dance nella primavera del 1993 con 5 pezzoni che hanno fatto la storia anche in discoteca. Tra le più forti in quel periodo, gli 883 con questa canzone, Sei un mito.

Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ci ha fatto tornare nella primavera del 1993. E con la prossima andiamo in Svezia. Cantante svedese lei, la bella e brava Leila Kay con Open

progetto intitolato Open Sesame. Siamo nella primavera del 1993 in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart live su Undance, ma anche in app e dub. E adesso con What is Love, un super classico, Hadaway. What is Love?

colonna sonora del film con Raoul Bova, Piccolo Grande Amore, quando la principessa Sofia guardava uscire dalle acque il bel Raoul nel 1993. Era Hathaway, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 1993, anche questa di Robin S, Show Me Love.

brividi lungo la schiena, signore e signori, con le più forti della primavera del 1993. Siamo praticamente sul podio con More and More di Captain Hollywood Project, che va a chiudere questa puntata firmata Memory Chart. E noi della Memory Chart torneremo prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1997. In piazza del Plebiscito a Napoli. DJ Dado Coming Back.
2: Tra i tanti successi di quest'estate sicuramente avrete ballato tante volte Coming Back, il successo di DJ Dado.

0: Festival Bar 1997, DJ Dado, Coming Back. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate,
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Circa 2000 persone per l'ultimo saluto a Padova nella Basilica di Santa Giustina ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1, campione paralimpico scomparso all'età di 59 anni. Tanti volti noti, da Malagò a Bebevio, dal sindaco di Bologna a Lepore all'indimenticabile Alberto Tomba, che ascoltiamo.
4: È stato grandioso, è la forza, la volontà paralimpiadi che ha vinto gli ori, ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
3: Tennis internazionali d'Italia, domani il via del torneo maschile Sinner alla caccia del nono Masters 1000 prima di compiere 25 anni in presa, riuscita finora soltanto a Djokovic. Oggi è iniziato il torneo femminile che vede campionessa in carica anche di doppio Jasmin Paolini. Arsenal contro Atletico Madrid ore 21 elegge stasera la prima formazione finalista di Champions. In Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco PSG, a Parigi i transalpini vinsero 5-4. Andrea Maldera, già nello staff del Milan, è stato nominato nuovo commissario tecnico dell'Ucraina, 54 anni per 5 stagioni, fu collaboratore dell'ex CT Shevchenko, attuale presidente della Federcalcio Ucraina. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: martedì 5 di maggio, eccoci qui, ciao a tutti e benvenuti nella storia della dance. Vi arrivi l'abbraccio di Dino Brown, sono certo che tanti hanno già il volume a palla, perché vi ricordo che è obbligatorio, cioè la storia della dance si deve ascoltare rigorosamente al massimo del volume, anche perché iniziamo con i fratelli nello spazio, Aladino, Brothers in the Space.
1: La storia della dance.

0: Mr. Vain, uno dei dischi che più hanno avuto successo in quel lontano 1993. Poc'anzi abbiamo ascoltato i Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone, sempre dallo stesso anno e il grande suono della storia della dance, ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: Es la música infinita. El sonido de Valencia.

0: abbiamo messo la versione remix perché l'originale era decisamente più smarronato. Come direbbe Ligabue, ogni giorno suoniamo un classico della musica pop e rock che ha segnato in maniera indelebile gli anni 90-2000. Era il nostro spazio, non solo dance.
1: La storia della dance.
2: Open your mind. Open your

0: Dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance. Solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: disco più venduto al mondo nel 1997, Puff Daddy e Faith Evans con I'll Be Missing You, scritto per la morte di Notorious B.I.G. Anche in quel caso Puff Daddy ha fatto un casino. Ho già raccontato la storia: lui praticamente non ha mai chiesto l'autorizzazione a Sting, che per tutti questi anni incassa tutto il ricavato del disco di Puff Daddy, perché insomma non ha manco avuto l'accortezza di scrivergli, di mandargli una mail dicendo: guarda, posso prendere la base di Every Way You Take dei tuoi Police? Niente, Sting se ne è accorto immediatamente e gli ha preso tutti gli incassi, ci mancherebbe altro. Puff Daddy, dove lo metti, fa casino. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance, adesso Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

questo cantante svedese che nel 2000 arrivò al numero uno della classifica italiana. Era il primo di febbraio, in questo caso chiaramente la versione remix era degli Eiffel 65, al numero 2 in quel febbraio con Move Your Body. E

0: viaggiare anche questo Unconditional con Magic Feet dal 1999. Grandissimi Nari e Milani, vi faccio sentire da dove arriva la voce che dice "This is something special for you". È un pezzo dei Peach Boys e si chiama "Life is something special". Senti un po' qui.
1: This is something special for you.
0: Hanno preso questo pezzo e ci hanno creato una super hit. Da qui arrivava la voce di Magic Feet.
2: La storia della dance.
3: Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18 e un minuto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati, si teme un'escalation a Hormuz. Il Project Freedom è stato un fallimento, dichiara l'Iran, riferendosi all'operazione americana lanciata per riaprire lo stretto marittimo, il cui controllo viene rivendicato sia da Washington che da Teheran. E nel Golfo Persico, giornata segnata dal fuoco incrociato, ma il segretario alla difesa americano Hegseth assicura che la tregua con l'Iran non è terminata. E da domani a venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma. Alla vigilia della sua missione, il nuovo attacco di Trump al Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici. Il delitto di Garlasco, oggi a Milano, sono state sentite come persone informate sui fatti Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Domani, nell'interrogatorio, si avvarrà della facoltà di non rispondere Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine. Tennis, domani al via gli internazionali d'Italia, in tabellone 12 azzurri e 9 azzurre. Sinner debutta sabato contro il vincente del match Mikkelsen Hofner e potrebbe trovarsi di fronte negli ottavi Berrettini. È tutto, a più tardi.
0: The end.
1: La storia della dance.

0: MTV, perché il video di Cassius lo davano in continuazione almeno 25 volte al giorno, io avevo contato. Tra l'altro il protagonista dei video dei Cassius era Deadman, il personaggio della DC Comics, dei fumetti, che interpretava una sorta di DJ supereroe. Quindi grande pezzo, disco champagne, e adesso Kick Out The Day,
1: la storia della dance. Kicka

1994, super pezzo di Pam Position, si chiama Jackie Hole, è la nostra chicca of the day. Ogni giorno andiamo a ripescare un disco che magari non sentite da tempo. C'è una cosa importante da dire su Jackie Hole, perché il riff arriva da un disco del 1981 famosissimo, Papa's Got a Brand New Big Bag, questo qui.

un sacco di volte nella storia della dance si sono ripresi i dischi degli anni 70-80. In questo caso nel 1981 anche i Cappella ripresero un disco degli Alphaville per la loro You Got to Let the Music.

Black 1998, il remix di Foreign Angel, veramente ci ha fatto viaggiare tantissimo. E anche chi apprezzava un altro tipo di musica, mi viene in mente che ne so, la house, il pop, ma non può non conoscere questo pezzo uscito nel 1994. L'originale era questo qui. Come nel caso di Hathaway, ne abbiamo parlato poc'anzi, la versione era un pochettino più grezza e poi, grazie al remix, esplose.

0: Non c'era l'Ushuaia di Ibiza. Negli anni 90 si parlava solo della Low Parade e anche della Street Parade, l'eventone di Zurigo che c'è ancora ed è sempre bellissimo. Era l'originale di Foreign Angel.
1: La storia della dance. La

0: successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance.

disco straordinario dal 2004 dei Shapeshifters con Lola Steam. Uno dei dischi, no, Gianluca, ti ho detto già che non c'entra la Lola, quella della pubblicità. Non è un disco house dedicato a una mucca, sarebbe strano. Niente, adesso non la finisce più. L'originale si chiama What About My Love, ne abbiamo già parlato un sacco di volte qui nella storia della dance. Siamo veramente super eleganti con gli Shapeshifters e continuiamo così, però questa volta torniamo in Italia. Ci aspettano i BB.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance!

0: Fugible, ci sta, perché questo è un disco giostra di Ava e Stone che ti fa ritornare immediatamente il sorriso. Dal 1994 All Aboard partecipò anche a un disco per l'estate con Claudio Cecchetto, si esibirono in piazzale Ceccarini, Ava e Stone, sempre belli, festosi e colorati. Veramente qui ritorniamo alle giostre, senti che roba,
1: gira ancora.
0: No vabbè, il DJ delle giostre,
1: esageriamo un pochino,
0: esageriamo
1: tutto. E adesso ferma tutto,
0: ferma tutto, che impostavano la voce, vi ricordate? Altro giro, giunge Toledai,
1: lei che ha perso la scarpetta, lei che ha perso la scarpetta, si sente la puzza dei piedi,
0: ma no, come la puzza dei piedi, ma no. E adesso disco giostra, questo è ufficiale dal 1995, mi è mai

0: puntata della storia della dance, l'appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown. Vi ricordo che Scatman's World arrivò al numero 3 della classifica italiana, era il 17 giugno del 1995. Al numero 2 c'erano gli Everything But The Girl con Missing, e all'1 Michael Jackson e Janet Jackson con Scream. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: perché mi si aprono un sacco di cassettine della memoria. DJ Dado con X-Files nel nostro spazio disco viaggio, dove suoniamo la Dream e la Progressive, colonna sonora del famosissimo telefilm del quale ho preso anche lo spot. Torniamo indietro di tantissimo.
1: Chiunque sia stato, non ha lasciato neanche una traccia.
2: Mi dia la sua spiegazione.
1: Non ne ho. Forse lì c'era la sua mente, ma il suo corpo era altrove. Ecco che abbiamo un X-File.
3: X-Files, l'ottava serie. Domenica 20:45, Italia 1.
0: Alle 20:45 su Italia 1. Mamma mia, che bellezza.
4: La storia della dance. One Dance. Qui suona la storia.

detto gli anni 90 e i 2000, in questo caso era il 2003 e la tromba arriva da un disco del 1970 dei She Lights, si chiama Are You My Woman? Senti un po'. Magari qualcuno non lo sapeva. Con questo giro di tromba ci hanno costruito una delle più grandi hit degli ultimi anni. Quindi tanto di cappello ai produttori di Beyoncé. Adesso è Samba.

0: bacio a tutti da Dino Braude, ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati. A dispetto delle perduranti tensioni nel Golfo Persico, i mercati confidano in una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. In Europa, maglia rosa Milano che guadagna il 2,27%, lo spread scende intorno a quota 80. In parziale ripiegamento anche oggi le quotazioni di gas e petrolio, che rimane ancora sopra i $100 al barile. E rimane pesante il balzo dei prezzi del comparto energia. Dal 27 febbraio, fa sapere la Commissione, al mercato di Amsterdam il gas è salito del 51%, il petrolio del 57%. Il conto dei rincari per le famiglie europee si annuncia salato, almeno 375 euro in media. Lo scenario migliore lo riferisce il Fondo Monetario Internazionale. Sopra la media l'Italia, più 450 euro, che potrebbe però salire fino a 2270 nello scenario peggiore. È tutto, a più tardi.
2: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike Van Der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Brotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.

0: altro viaggione firmato Selvin Bourtain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare e soprattutto di ricordare, siete sulla radio giusta. One Dance che fa la storia anche con la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2011 e in discoteca in quel periodo ballavamo anche questa canzone dei Tipi.

Solveig con le Dragonette e con il video girato in un campo vero vero della Roland Garros con la partecipazione di Bob Sinclair in una vera e propria sfida di tennis. Era Hello, appena sentita qui su One Dance, tra le più forti della primavera del 2011, c'è la Memory Chart che ti fa tornare all'indietro con la mente. E tra le più forti in quel periodo anche questa di

visualizzazioni questa canzone di Rihanna, appena sentita qui su One Dance, dove trovate la Memory Chart per tornare all'indietro nel tempo. Siamo nella primavera del 2011 e tra le più ballate in quel periodo anche Born This Way, Lady Gaga.

per le radio, ma soprattutto per le discoteche, con i suoi pezzi, tra i tanti anche Born This Way di Lady Gaga, appena sentito qui su Undest nella Memory Chart. Tra le più forti, nella primavera di 14 anni fa, On The Floor di Pitbull e Jennifer.

0: musica latina su All Dance, grazie a J-Lo, Jennifer Lopez e Pitbull con On The Floor. Si chiude questo appuntamento con la Memory Chart, siamo stati per 3 minuti nella primavera del 2011. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance!

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops, Alex Party. Don't give me your life.
2: Start with Alex Party.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro, le papabili, anzi hit del futuro, scelte dal nostro Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Federico Scavo e l'ultimo singolo si chiama Show Me Love.

0: radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

è il più grande e forse l'unico successo dei Negro Khan, che sono un gruppo multietnico composto da Andrés Lafonte, uruguayano, sostanzialmente il basso e la voce del gruppo, Liliana Hachon, brasiliana, Davide Giovannini, un italiano che suonava la batteria, e Neil Hangley, inglese, oltre a Carlos Fuentes, il cileno che suonava le percussioni. Diventò famosa in tutto il mondo grazie al remix di Grant Nelson, quello che abbiamo appena ascoltato, dal 1997, e come dire, diventò un classico della musica Latin House. Giusto e doveroso ricordare che nel 2000 uscì anche la versione

0: Fedez, la versione di Gigi D'Agostino, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59. This is the latest
2: dispatch. Just received in our news. Bentrovati, si teme un'escalation nello stretto di Hormuz, giornata di fuoco incrociato nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran, ma secondo il capo del Pentagono Hegseth la tregua con l'Iran continua e tra nuove tensioni diplomatiche inizia domani la missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, che sarà in Vaticano giovedì. Oggi l'ennesimo attacco frontale di Trump, il Papa ha detto sta mettendo in pericolo molti cattolici. A Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi in 2000 a Santa Giustina per i funerali, il ricordo dell'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.
3: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
2: Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella al Quirinale, la cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo. Una buona serata da Alessio Galea.
4: The end.
1: Dance anni 90. House music.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown. E ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo con un grandissimo della musica, con Rod Stewart, dal 1978, canzone ballatissima all'epoca, mi ricordo anche il video, Do You Think I'm Sexy, è la canzone che poi nel 97 è stata ripresa anche in chiave rap dagli Entrance. Ascolteremo anche questa, ma subito Rod Stewart.
2: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, si chiama Get Away.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo e grazie alla Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996.

Questo è il disco firmato Prodigy, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, perché in vostra compagnia noi di One Dance abbiamo Tornare all'indietro nel tempo. Tra le più forti nell'autunno del 1997 c'era anche Simon J con Midnight.

Rihanna, Midnight, appena sentita qui su One Dance. Lei viene dall'America, ha trovato la sua fortuna in Italia, l'abbiamo riascoltata molto volentieri nella Memory Chart dell'autunno del 1997. Tra le più forti in quell'autunno c'era anche Sasha Lapsi.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Italia 1 1997, Datura, I Will Pray.
2: E vai con la voce.

0: ascoltato I Will Pray da Tura qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati, si teme un'escalation nello stretto di Hormuz, giornata di fuoco incrociato nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran, ma secondo il capo del Pentagono Hegseth la tregua con l'Iran continua e tra nuove tensioni diplomatiche inizia domani la missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, che sarà in Vaticano giovedì. Oggi l'ennesimo attacco frontale di Trump, il Papa ha detto sta mettendo in pericolo molti cattolici. A Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, in 2000 a Santa Giustina per i funerali, il ricordo dell'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.
4: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
3: Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella al Quirinale, la cerimonia di presentazione dei candidati ai premi Davide Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo. Una buona serata da Alessio Galea.
1: The end. Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare.

One Dance. Suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al

0: video psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days e 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data nella Memory Chart di One Dance. Vi accompagno questa volta nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima delle 5 è remixata

in quell'autunno, raccontatecelo ovviamente con un sms al 378 30 378 30, scrivendo solamente "io c'ero" e noi capiremo tutto. Siamo nell'autunno del 2003 con questo appuntamento firmato Memory Chart, il remix è quello di Molella, il pezzo di Rino Gaetano intitolato "Ma il cielo è sempre più blu" che ha aperto il sipario a questa Memory Chart.

prezioso e Marvin con Voglio Vederti Danzare, che ho ballato qui su One Dance insieme a voi nella Memory Chart. Nell'autunno del 2003 in discoteca ballavamo anche il remix di Molella dei Gemelli Diversi, Mary.

Lacrime agli occhi, quanti ricordi anche legati all'estate del 2003 con questa canzone che poi ci portammo addirittura all'autunno di quell'anno, che restò in classifica per parecchio tempo. E proprio in quell'anno siamo, autunno 2003, erano gli Eiffel 65 con il remix di Molinaro, era Viaggia insieme a me, la radio che state ascoltando One Dance, il programma è la Memory Chart. E adesso Benny Benassi, Satisfaction. Push.

0: ennesimo appuntamento con la Memory Chart. Vi ringrazio perché siamo stati con voi nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!
1: Non solo 90,
2: non solo 2000,
1: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
2: Alza il volume, sei su One Dance. I got it.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2001, Safri Duo, Play It

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Qui su One Dance c'è il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, insieme a Dino Brown che te le presenta e a Edo Colavini che le seleziona. Tocca alle Sister Sledge con un capolavoro della musica disco, Is the Great.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

la versione spagnola di Number One. Torniamo a parlare dell'album di Alexia. Fan Club, vennero fatte 5 riedizioni, tra cui una destinata al mercato indonesiano, una al mercato inglese e una al mercato spagnolo. E in quell'album c'erano anche Me and You.

0: Appunto, proprio da Let's Go Dancing, Alexia per la sua Ula La La, lo abbiamo scoperto in questa bella pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: dance sei anche tu.
1: Con il sole del Salento e con la vostra musica top del top, One Dance, number one.
2: Grande One Dance, sono Manuel da Bergamo. Siamo qua io e Rudy, vi ascoltiamo sempre, sempre, sempre, sempre. A chiodo, grandi, ci fate tornare giovani.
3: Ciao One Dance, grazie di esistere One Dance.
4: Quando ascolto One Dance,
5: mi la carico!
0: Diventa il protagonista di One Dance con il tuo messaggio vocale al 37830 37830. One Dance, qui suona la storia.
6: One Dance, qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

Dance. 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

per te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10

0: sera alle 10, solo su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendenza su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendenza con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance,
1: One Dance, qui suona la storia.
2: I've been watching you, you've been hurting too, you give all your

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance. Can you

0: Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
2: Stessa storia, stesso